0: da waɗannan wasiƙu na ku muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin abokan aiki da suka bada gudunmuwa har shirin ya zo gare ku Zainab Bilyamin Abdullahi ke fatan ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryen sashen Hausa na DW
1: to a gaida Zainab Bilyamin Abdullahi da sakonnin masu sauraro kan al'amuran da ke damun sa yankunan su yanzu kuma sai sakonnin na kure masu sauraron amma wannan karo game da rahotannin da muka gabatar Zainab barka da wannan lokaci
2: barka dai da aiki
1: to Zainab Abu mai tagwayen suna ga kuma lokaci na jin sakonnin ramar sauraro ga rahotanni
2: barje wannan haka yake musamman batun nan na jihar Adamawa akwai tashin hankali kuma daidai gwargwado ya dauki hankalin masu sauraron mu kuma sun tofa albarkacin bakin su amma za mu yi amfani da lokaci mu karanto abin da ya sawaka
1: haka
2: akwai Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa yace hakika wani lokaci sojoji suna wuce gona da iri a lokacin gudanar da aikin su saboda haka ya kamata sojojin Najeriya su ringa yin aiki wato su ringa yin aikin su yadda ya kamata ba tare da cin zarafin al'umma ba
1: kin ga dai kamar dan uwansa abin da yace an bi shi ne har cikin gida aka kamo shi to da yadda dai aka kamo shi da an gurfana da shi dai gaban shari'a ko dan a man shari'a daidai da laifin da ake zargin sa amma ba a dauka mataki ba irin wannan
2: haka to akwai Gadda Fitila Hassan daga wato jihar Katsina kenan mai aduwa yace idan har zargin ya tabbata to ya zama wajibi a gudanar da bincike na gaskiya tare da hukunta wanda aka samu da laifi domin babu wanda ya faɗi doka yace haka kuma ina kira ga matasa da su ci gaba da neman haƙƙin ɗan uwa ta hanyar lumana saboda lafiya da adalci
1: abin da zan ce kenan kuma harka girmama doka an an ce
2: karfe 9
1: misali kar a yawo tunda lokacin an yi maganar da akwai wannan doka to duk inda ake da doka